0: Ah, occhio!
1: Da qua sono bat.
0: Sei tu?
2: Ecco!
0: Salut Pio!
2: Salut Maurice!
0: Te sai quale fu?
2: Oh, vai!
0: Vabbè!
2: Oh, vai!

0: Da passo un bal.
1: Oh, vedi. Da va dir de soi, già e vi dire misù. E già e vi dire misù. Lo com'è là? E' un tocco che fossi pierede. E le tocco che ho ciò se fa.